0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini Night Life. La notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one.
3: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Sono

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini Dance Machine. Ciao a tutti e buon lunedì. Si apre una nuova settimana da vivere insieme qui su Gemini. Bentrovati da Stefano Riva. Apriamo la puntata con Aerosmith e Ragdoll, poi Ciuffa Biola, Play This Song e Al Green, Put a Little Love in Your Heart.
2: Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Fallo lo mejor.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento con i successi 80 e 90 della Gemini Dance Machine, che prosegue con Africa Bambata, Pupu Nanni, Alicia, Baby Talk e Antico, We Need Freedom.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Germany.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia.
3: Tutte qui.
2: Tutte in un'ora.
3: Più vive che mai.
2: Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni.
3: Gemini. Dance Machine. Dance Machine.
2: Premi play. Si parte.
4: Gemini, Dance Machine.
5: Il lunedì su Radio Gemini a quest'ora suona la Dance Machine con Stefano Riva e ovviamente la musica protagonista. Arcadia, Election Day apre la seconda parte della puntata, poi Atahualpa, Ultimo Imperio e Baltimora, Tarzan Boy.
4: Gemini, Dance Machine.
2: Gemini, Dance Machine.
4: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 4 di questo bel lunedì insieme, condito dalla grande musica degli anni 80 e 90. Ma ora continuiamo con due successi 90 e un 80. ATC Around the World, poi Bananarama Venus e a seguire Billy Ray Martin Your Loving Arts.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Gemini Dance Machine.
1: Ultimo blocco della Gemini Dance Machine prima dei saluti: Barabbas on the road again, Blackwood My Love for You e Belinda Carlisle La Luna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Termina così questo lunedì insieme, la prima puntata di settimana. Vi aspetto domani al solito orario, sempre solo su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
8: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No perdi tempo.
10: Gemini.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:23.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Germany.

0: scritto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.
1: Ascolta il passato, vivi il presente. Radio Gemini.
2: Amore, sei in ritardo.
3: No, sei in punto.
2: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
3: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
2: Sei in punto.
4: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way. Tra poco, il tuo risveglio mattutino con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
1: Sono le 7:01.
2: Spot.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, compara prenota fatto.
0: Gemini.
9: Buongiorno da Alessio Galea. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra dopo la Sassonia. L'AfD avanza in Pomeriana, superando il 38%. Crolla la CDU. A Berlino trionfa la sinistra radicale della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà alla guida del governo. Tetto per gli alunni stranieri in classe, divieto di burka. La Premier Meloni, alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia, annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi che considerano inapplicabili le nuove norme. A Milano si è chiusa a Nova la kermesse del Movimento 5 Stelle, dove Conte ha blindato la linea del movimento contro il riarmo. Intanto la segretaria Dem Schlein ha attaccato il governo su sanità e manovra, bocciando il tetto agli alunni stranieri. E al raduno della Lega di Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario a ottobre per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Dramma nel Cuneese, un autotrasportatore di 35 anni ha sorpreso una banda di ladri nel cortile del proprio cascinale e ha sparato con una pistola regolarmente detenuta. Un malvivente di origini albanesi è rimasto ucciso e i complici in fuga. Il 35enne, che ha allertato subito i soccorsi, è indagato a piede libero per omicidio. Prima della sosta della nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A con il ritorno alle vittorie di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, a San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri, reduci dal flop europeo ed ora a meno 2 dalle capolista Inter, Lazio e Roma. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
0: Gemini One, The Big One.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Vi ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Weekend Mood.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Breakfast, il tuo risveglio in musica.
2: Eccoci, eccoci qua, buon lunedì a tutti i geminiani in ascolto, un buon lunedì alla Fabi.
3: Buongiorno Cech, hai visto che alba bellissima che c'è stamattina? No, perché sei chiuso qui e non stai
2: fatto. No, perché sono arrivato, guarda, cominciano.
3: Ecco.
2: Sono arrivato molto presto questa mattina, l'unica cosa che non mi ricordo...
3: Sì?

0: ieri, perché sai che qua ho il 20 o il 21, comunque è iniziato.
1: È finita l'estate.
0: Ma io ho l'infradito e non me ne può fregare meno. Allora, giro saluti, buongiorno anche all'amico Sandro dalla provincia di Udine. Poi salutiamo anche Andrea che dice già lunedì, purtroppo sì, buona giornata dall'edicola di Mellaredo. E andiamo anche a sentire il nostro motivatore.
2: Buongiorno! Lunedì 21 settembre 2026, San Matteo! E ricordate, cadere e rialzarsi vuol dire farcela, ma cadere più volte e rialzarsi ogni volta significa farcela veramente. Ciao.
0: Io dopo la serata di sabato ieri
1: sei
0: ho avuto
1: caduta.
0: Una difficoltà ad alzarmi.
1: Guarda
0: ieri.
1: Che bell'alba che
0: vedi?
1: Ci mandano. Guarda,
0: oh, grazie a Christian dal Principato
1: che ci dà il buongiorno anche a lui. Allora, io direi di incominciare subito questa giornata, questo lunedì, con le We Papa Girl Rappers, e questa è We Roll su Gemini. Are you ready?

0: quante volte vedremo il sole.
1: Tante
0: dici,
1: ogni giorno.
0: Speriamo. Qual pianura padana, dici.
1: Beh, c'era anche la nebbia stavolta.
0: Appunto, dico io.
1: Però l'alba bella. Allora, caro Cech, ringraziamo anche gli amici di Carpanedo, perché sabato abbiamo fatto una bellissima festa. Io ringrazio Johnny, ringrazio per la fiducia il Cech, perché non è proprio il mio fare animazione, però mi sono divertita troppo.
0: Abbiamo comunque messo in podcast la registrazione della serata, quindi potete sentire la Fabi scatenata e anche il Johnny.
1: Non si vede, vero?
0: Non si vede, solo audio. Quindi potete andare sul sito web, andare nella sezione podcast e andare a riascoltare la serata di sabato.
1: Saluto Marco, già operativo anche lui. C'è Roby di Padova che effettivamente dice c'è già un bel po' di traffico. È lunedì è sempre quella giornata un po' così particolare. Tra l'altro abbiamo parlato dell'equinozio di autunno, visto che cade sempre in giornate diverse. Il nostro meteorologo di fiducia dice che arriva il 23 di settembre quest'anno. Quindi manca ancora un po', non possiamo dire siamo in autunno.
2: Va bene. Di Radio Gemini e buon inizio di settimana. Stamattina molta nuvolaglia innocua copre il cielo del nord-est e le temperature sono in linea però con il periodo. Nel corso della giornata si vedrà il sole e il clima resterà ancora piuttosto estivo. Siamo però agli sgoccioli ormai dell'estate, che vedrà il passaggio poi astronomico verso l'autunno proprio mercoledì 23. Lo farà rispettando la tradizione. Infatti da domani si avrà un calo delle temperature a causa dei venti di Bora che soffieranno sull'Alto Adriatico. Non sarà una settimana piovosa, anzi da domani e fino a giovedì governerà il sole. Poi qualche disturbo proprio tra giovedì e venerdì, ma avremo modo di parlarne più avanti. Intanto buon inizio di settimana e buona giornata a tutti.
1: Grazie al nostro meteo Clari.
0: Grazie. Vabbè, insomma, cioè io comunque le vedo le nuvolette scure
1: sì.
0: qui. Spero che arrivi il sole.
1: Sì.
0: Ecco. Andiamo a sentirci.

0: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da €159 al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo €8.361. 59 canoni, 75.000 km, rata finale €16.153. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: Gemini.

0: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini. Playing only.

0: questo è Frantic su Gemini.
1: Allora, altro giro saluti, facciamo un saluto anche a Davide che ci scrive naturalmente dal Friuli. Poi vedo che i nostri geminiani si sono divertiti parecchio.
0: Sono andati da fare questo weekend.
1: Mi sembra proprio di sì, come l'amico Guido, il triestino, che ci dà il buongiorno, dice weekend a due facce, la prima più divertente tra birra e pitturazioni varie. Un saluto da Guido il triestino. Quindi prima il piacere

0: la piccolina rossa.
1: Sì, ma poi me ne sono arrivate.
0: Ah, sì?
1: Prima che tu mi raccontassi questa cosa, evidentemente io sono riuscita ad avere tutto quello che mi serviva in console a livello di birra.
0: Hai capito, bene, dai.
1: E anche l'amico Cristian mi pare che si sia divertito, ha detto sabato via in moto tutto il giorno, ieri giornata con gli amici, è stato un fine settimana che mi ha provato soprattutto a pranzo.
0: Eh beh, bene. Immagino, vedo infatti le foto del pranzo, più che altro i bicchieri che, e soprattutto il contenitore, diciamo così, del vino, che praticamente è alla
1: sempre
0: fine
1: vuoto, non si fa vuoto. Bisogna sempre riempirlo.
0: Eh sì. Sono le 7:38, ricordiamo anche il nostro numero 351 678 6611, mandateci i vostri buongiornissimo qui su Gemini.

0: Dori Ghezzi su Radio Gemini, che c'è?
1: Di qualche anno fa questa canzone,
0: no, recente, dai.
1: Allora continuano le testimonianze dei nostri geminiani del fatto che hanno passato un bel weekend.
2: Geminiani, buongiorno, buon inizio settimana, cari ragazzi, un buongiornissimo anche a voi. E un saluto, non oggi, ma questa foto di ieri, dell'alte rete. Ciao ciao, un abbraccio da Cristiano.
1: Hai mangiato niente, Cristiano?
0: No,
1: è stato leggero.
0: Allora, dalle foto è stato leggerissimo, pane e acqua, come si diceva una volta. Però l'immagine della montagna che ci ha spedito è molto bella, molto bella.
1: Grazie, Cristiano.
3: Buongiorno Radio Gemini.
0: Buongiorno.
3: Si ricomincia.
0: Ah.
3: Siete pronti per una nuova settimana?
0: Come no?
3: Io sì, stranamente. Ah. Buona settimana appena iniziata dalla maestra Renata.
1: Maestra, buongiorno.
0: Cioè, maestra, mi devo giustificare anche oggi perché questo weekend siamo io e la Fabi siamo stati
1: abbiamo lavorato
0: e purtroppo
1: non siamo riusciti a
0: fare i compiti
1: e a studiare
0: quindi
1: però oggi

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 8:01.
2: Spot.
3: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAEG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Gemini, viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia lentamente per traffico intenso tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente in direzione Milano tra la rotatoria Castellana e la barriera di Venezia e si procede in coda in direzione Trieste tra Terraglio e il Bivio per la 27. Ricordiamo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: pare una cosa tipo Wella, Wella. C'è la foto novella, Wella.
1: Tu sai che io con questa canzone non ho un buon rapporto.
0: A te fa cagare, capito? Abbastanza. Però oggi, certi apprezzano l'italo disco, sì. Quindi.
1: Ma anch'io in generale, è questo proprio che mi dà da fare. Però so che la richiedono spesso i nostri geminiani, quindi.
0: Quindi alzi le mani, alzi le braccia e tutto.
1: Io sono a favore dei geminiani, allora dico vabbè dai, per questa volta è durata poco, via.
0: Comunque cari amici, la fa mi fa veramente cagare.
1: Non ce la posso fare. Ero già pronta col dito, poi ho detto.
0: Come dire,
1: la schippo. Invece ho detto no, vabbè, no, ma solo perché la richiedono ogni tanto. Ogni volta che la richiedete, però, immaginate la mia faccia. Allora, è finito?
0: Mi parte la tosse, mi parte da ridere, ragazzi. Allora, sono le 8:14. Se volete mandarci anche voi le vostre foto del vostro weekend, di quello che avete combinato, soprattutto culinario, perché a noi fa molto piacere ammirare quello che avete mangiato in questo weekend. Allora 351 678 6611,
1: solo per i vostri messaggi WhatsApp. Poi il numero tenetelo sotto mano, perché più tardi ci sarà anche il vostro di momento. Ivan oggi è andato,
0: quindi non richiedetela
1: prossimi
0: dopo.
1: Giorni.
0: Gloria Gaynor adesso, questa è

0: Moranzi su Radio Gemini.
1: Continuano i messaggi dei geminiani e del weekend. Adesso sentiamo che cosa ci racconta un nostro ascoltatore.
2: Gnari, buongiorno. Gnari. Buongiorno Fabi, buongiorno Cech. Ieri Festival della Pancia Corta e quindi visita a una delle cantine più storiche della nostra realtà, la Cantina Uberti. Giornata meravigliosa in compagnia di amici, bevuto bene.
0: Ti credo.
2: E ciliegina finale, ci siamo beccati il buon Eros Ramazzotti sotto casa. Direi una buona domenica. Ciao a tutti, buona settimana. Max Palazzolo.
1: Capito.
0: Si è messo là, siamo ragazzi di oggi e ce la beviamo tutta, hai capito?
1: Beh, direi che è molto interessante anche il fine settimana, insomma, del nostro amico Max.
0: Mi fa piacere per lui. So che tu hai una punta di invidia su questa cosa.
1: Due, perché
0: hai capito, visitare una cantina. Assaggiare,
1: poi vuoi non mangiare qualcosa accompagnato,
0: certo,
1: al vino sicuramente,
0: poi vedersi anche Ramazzotti, proprio, vabbè, ok, ma mi fa piacere. Arrivano gli snap, ci scateniamo con la musica di Oops Up.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24, un paraprenota fatto.
9: Gemini.

0: Grandi Music con Keep On Jumping. Si salta qua,
1: sì. Sono ancora rotta da sabato, ho saltato tanto. Allora salutiamo Alex e anche Albi. Ciao ragazzi, buona giornata. Ma alle 8.38 abbiamo qualcosa di importante da ricordare.
0: Allora, aspetta che faccio un sospiro un attimino. Allora, preparatevi, perché dalle 9 alle 10 c'è il Gemini Box. Cos'è, per quelli che non lo sanno? Quei pochi che non lo sanno. Pochissimi. È il vostro jukebox, sì, virtuale. Siete voi protagonisti con le vostre richieste. Una canzone che vi salta in testa in questo momento, potete richiederla al 351-678-6611.
1: Siete i nostri selettori musicali per 60 minuti, rimanendo nel range dagli anni 70 al massimo 2010. Noi possiamo accontentare questa, insomma, fascia che è bella nutrita comunque di successi. Potete inviare un messaggio WhatsApp di testo, una nota vocale che ci piace sempre particolarmente. Oltre alla richiesta potete fare anche una dedica, fondamentale firmare i vostri messaggi.
0: E non richiedete Ivan con fotonovella, perché
1: per oggi no.
0: Alla Fabi sta sulle scatole, proprio, poi è già andato, quindi non
1: ha
0: si
1: fatto
0: può.
1: Altre canzoni oltre a quella?
0: Non lo so, non lo voglio sapere. Ah, ecco. Arriva Moses.

0: pizza. No. Se mi porti un piatto di pasta preferisco.
1: Guarda, io a questo punto, guarda, io mi metto anche i fornelli, te la preparo ben volentieri. Piuttosto la serenata che sono stonato come una campana, quindi meglio il piatto di pasta, guarda.
0: Sono d'accordo. Però ci siamo quasi, i nostri geminiani sono belli attivi, ma abbiamo ancora un po' di spazio per il Gemini Box.
1: Quindi, se volete prenotare la vostra canzone, 351-678-6611.
0: Per i vostri messaggi WhatsApp, se avete voglia di ascoltare una canzone, dalle 9 alle 10 siete voi i protagonisti. Mi raccomando, firmate i vostri messaggi.
1: Arriva Phil Collins, questo è Two Hearts.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:03.
2: Spot.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto e bentrovati. Sulla 4 Brescia-Padova si rallenta con code per traffico intenso tra il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta e Veronest verso Milano, e sempre per traffico intenso si rallenta sulla 4 Padova-Venezia in direzione Trieste tra Padova-Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per il traffico intenso si procede lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste e tra Castellana e Marghera verso Milano. Code in direzione Trieste anche tra Terraglio e il bivio per la 27. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: DJ di Radio Gemini torneranno a mixare nel prossimo appuntamento. Gemini Flashback. Flashback.
1: Gemini Box. Questa è la canzone.

0: sappiamo, giustamente dice Johnny, è che anche lui è provato, quindi sì, con calma muoviti, sì, ci siamo già mossi abbastanza.
1: Johnny, dai, dai.
0: Ciao Johnny, grazie ancora per sabato. Allora, caro Cech, siamo entrati ufficialmente all'interno della Gemini Box, abbiamo già soddisfatto la prima richiesta dei nostri geminiani, abbiamo ancora un po' di spazio.
1: Quindi, per quel poco che rimane di spazio, avete ancora la possibilità di richiedere la vostra canzone 351-678-6611.
0: Inviate il vostro messaggio WhatsApp di testo, nota vocale, che a noi piace sempre tantissimo, e firmate soprattutto i vostri messaggi quando inviate le richieste. Arriva la selezione musicale di Katia, a seguire ci sarà anche la richiesta di Alberta.
1: Picnic at the White

0: Musica Mini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Io vorrei ascoltare Diamond di Verdi. Un saluto e buona giornata a tutti. Io sono Katia. Ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao ragazzuoli, allora per il Gemini Box mi regalate la canzone Another Life cantata da Keno. Grazie e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini. Oggi è un giorno speciale, oggi, perché è il mio compleanno. E vorrei, come regalo, ascoltare gli ACDC TNT. Grazie mille e buona giornata a tutti.

0: Gemini Box. Manda la tua richiesta al 351-678-6611, il WhatsApp di Radio Gemini.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica. Spot.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Opinioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini

0: Chain Trade, le vostre richieste qui sul Gemini Box.
1: E questa va ad accontentare Guido, il Triestin, che l'ha selezionata. Abbiamo altri ascoltatori da accontentare. Sta per arrivare la richiesta di Cinzia, grazie, e ti mandiamo un abbraccio, Cinzia. E poi salutiamo anche, vediamo un pochino, perché
0: cerca.
1: Tommaso. Firmate i messaggi, ragazzi. E Tommaso.
0: Ma l'ha scritto, eh?
1: Eh sì, ma io sono
0: Orba.
1: Ciecata. Perché di solito sono abituata che vedo, no, il nome bello,
0: sì,
1: grande.
0: Sì,
1: suoni.
0: Sì, sì. Suono, sì, suono. Suoni, adesso quindi verifico. Allora, in sequenza Lucio Dalla con Se io fossi un angelo. E poi Nickelback con How You Remind Me.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Buongiorno Radio Gemini, buon inizio di settimana da Alberta. Mi piacerebbe ascoltare Beautiful Girl degli In Excess. Ciao, grazie.

0: Dove sei, Adriana? Che con quest'occhio della tigre bendato non ci vedo niente, sono mezzo ciecato.
1: Sono io, non ci vedo proprio.
0: Dove sei, Adriana? Dove sei?
1: Questa canzone, diciamo che ci ha dato carta bianca il mago Deda, perché aveva richiesto un altro brano, ma eravamo già full con le canzoni italiane. Io sono andata a ripercorrere un po' i messaggi che ha inviato e ci ha richiesto qualche tempo fa questa canzone, quindi spero gli sia piaciuta. Lui ci raccontava che in questo lunedì se ne è a spasso con il suo cane, e dato che la gente fa dei parcheggi paurosi tra le vie di Udine, forse per la troppa fretta, ecco, si era un po'... c'era da spostare qualche macchina, siamo
0: forse.
1: D'accordo. Mago, buon lunedì
0: è
1: anche
0: lunedì,
1: a te.
0: Comunque.
1: Stiamo per accontentare anche l'ultima richiesta di oggi dell'amica Manila di Mezzano, spero di pronunciare bene. Quindi siamo arrivati ai saluti.
0: E quindi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle ore 7, sempre qui su Radio Gemini. Tra poco senti qua come
1: c'è
0: fa.
1: DJ Sansone, dalla Fabi.
0: E dal Cheke.
1: È tutto.
0: E ci sentiamo Claudio Baglioni con la signora Lia.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Spot. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
5: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
7: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
8: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, un paraprenota fatto.
10: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci insieme per un nuovo appuntamento sulla 28 Porto Gruaro Conegliano. Sono possibili disagi a causa di un incidente in emissione sulla 27 Mestre Belluno verso Conegliano. Sulla 4 Padova Venezia per traffico intenso si verificano code tra Spinelli Bivia 13 in direzione Milano e si rallenta in direzione Trieste tra Padova Est e Arino. Sulla tangenziale di Mestre per traffico intenso si viaggia lentamente tra Venezia e Castellana verso Trieste. Nella stessa direzione si verificano code tra Terraglio e il Bivio per la 27 e si rallenta in direzione Milano tra Castellana e Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma. Gemini.

Hai un locale o una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: Ascoltala ogni giorno.
1: Come with me.
0: Ovunque sei. Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Spot.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1. Conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
8: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Bentrovati sulla tangenziale di Mestre, si viaggia lentamente in direzione Milano per traffico intenso tra Castellana e Marghera. Anticipiamo che proprio sulla tangenziale di Mestre, nella fascia oraria compresa tra le 21.30 e le 5.30, nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggia per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti, i migliori

0: Radio Gemini. Spot.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
0: Gemini.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1987, ABC, The Night You Murdered Love.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Benvenuti negli

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione? Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: È mezzogiorno e un minuto.
2: Spot.
3: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare.
8: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
9: CUP24, compara prenota fatto.
10: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
11: Bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per traffico intenso si verificano code in uscita allo svincolo di Peschiera per entrambe le provenienze. Si rallenta per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre tra Castellane e Marghera in direzione Milano. Ricordiamo che dalle 22 alle 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord della 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Questa sera, dalle 22 a mezzanotte, non perderti Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: Solo ritmo ed energia. I migliori DJ in console per mixare i grandi successi dagli anni 70 ai 2000. Due ore non stop, senza interruzioni. Solo il meglio della musica che ami, mixata per farti vibrare. Ogni sera, accendi la notte con Gemini Mix. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: pochissimo. Spot. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Gemini.
4: Radio Gemini.
3: Gemini One, the big one.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini One, this is the big one.
1: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti!

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Spot.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Bentrovati per un nuovo appuntamento traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani per lavori verrà chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Oriago sempre per lavori in direzione Milano. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, ricordiamo che a vostra disposizione l'applicazione gratuita Info Viaggiando. Grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Gemini. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vini.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gemini.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1977.

con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1984, Philip Bailey featuring Phil Collins, Easy

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Spot.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Gemini.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, un buon pomeriggio. Sulla 4 Brescia-Padova ancora code per un incidente in direzione Milano tra Montebello e Verona Est, e poi sulla 4 Venezia-Padova code per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dall'autostrada 28 e diretti sulla 27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostradato Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
3: Gemini Dance Machine.
2: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
4: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
2: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione. Germany.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

0: Le hit più belle degli anni 90. Suonate una dopo l'altra. A 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.
1: 1, 2, Polizei. 3, 4, Grenadier. 5, 6, Alte Kek. 7,

L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. A 90 all'ora. A 90 all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Gemini, viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati, buon pomeriggio sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente al momento è chiuso lo svincolo di Soave e San Bonifacio in entrata in direzione Milano, chiuso anche lo svincolo di Montebello, anche in questo caso in entrata in direzione Milano. Segnaliamo inoltre code nel tratto fra Montebello e Verona Est sulla carreggiata in direzione Milano. Al momento non giungono altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la nostra rete stradale. Ricordiamo dunque agli ascoltatori, restando sulla Brescia-Padova, che questa notte fra le 22 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Spot.
6: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One,

0: Le 7 alle 10 c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double. Due dischi uno dietro l'altro. Dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot.
2: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Gemini.

Hai un locale? O una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

Gemini Revolution. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way. Spot.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
8: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova, a causa del traffico sostenuto, si viaggia rallentati con code tra il bivio con la superstrada Pedemontana-Veneta e Verona-Est in direzione Milano. Parliamo quindi di autostrade Alto Adriatico, per ricordare che fra le 22 e le 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre resteranno chiuse le rampe di collegamento fra la carreggiata nord della A28 Porto Gruaro Conediano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Il traffico proveniente dalla A28 e diretto sulla A27 dovrà uscire alla stazione di Conediano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre. Resterà chiuso lo svincolo in entrata di Mira Auriago in direzione Milano a causa di lavori. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.
2: Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Double.
1: Double, double.
0: Due dischi uno dietro l'altro.
1: Dietro l'altro.
0: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
4: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Gemini.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Gemini Revolution.

0: con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Gemini.

0: storia, la fa la musica, ma anche le curiosità.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
2: Gemini Flashback 1993.

0: The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. Ciao a tutti e buon lunedì, si apre una nuova settimana da vivere insieme qui su Gemini. Bentrovati da Stefano Riva. Apriamo la puntata con Aerosmith e Ragdoll, poi Ciu Fabiola, Play This Song e Al Green, Put a Little Love in Your Heart.
1: Gemini, Dance Machine.
3: Lo mejor.
1: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: L'appuntamento con i successi 80 e 90 della Gemini Dance Machine, che prosegue con Africa Bambata, Pupu Nanni, Alicia, Baby Talk e Antico, We Need Freedom.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153€. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
5: Ma settembre sta finendo.
6: Allora direi buona la prima, posso andare?
5: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire. Gemini.

0: Gemini Dance Machine.
1: Il lunedì su Radio Gemini a quest'ora suona la Dance Machine con Stefano Riva e ovviamente la musica protagonista. Arcadia, Election Day apre la seconda parte della puntata, poi Atahualpa, Ultimo Imperio e Baltimora, Tarzan Boy.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio.

0: Gemini Dance Machine.
1: Blocco numero 4 di questo bel lunedì insieme, condito dalla grande musica degli anni 80 e 90. Ma ora continuiamo con due successi 90 e un 80. ATC Around the World, poi Bananarama Venus e a seguire Billy Ray Martin Your Loving Arms.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo il meglio.

0: Dance Machine.
1: Ultimo blocco della Gemini Dance Machine prima dei saluti: Barabbas on the road again, Blackwood My Love for You e Belinda Carlisle La Luna.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio. The

0: Dance Machine.
1: Termina così questo lunedì insieme, la prima puntata di settimana. Vi aspetto domani al solito orario, sempre solo su Radio Gemini. Ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side.
1: Ascoltala ogni giorno.
2: Come with me.
1: Ovunque sei. Gemini One.
3: Every day. In every way.
4: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Spot.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
1: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
10: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto, ancora ben ritrovati. A causa del traffico intenso, sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti fra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione Milano. Sempre verso Milano si viaggia rallentati con code fra Verona Est e il bivio con la 22. Ci spostiamo sulla 28 Portogruaro-Conegliano, e sempre il traffico intenso a provocare rallentamenti in uscita allo svincolo di Portogruaro in direzione del bivio con la 4. Diamo ora una notizia sulla tangenziale est di Mestre per ricordare che a causa di lavori di manutenzione delle barriere stradali fra le 21.30 e le 5.30 nelle notti di lunedì 21 e mercoledì 23 settembre resterà chiuso al traffico lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Ricordiamo inoltre di scaricare gratuitamente la app Infoviaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Riccardo, che è già pronto a farci ascoltare la prima hit. Io sono qui pronta invece ad accompagnarvi con tante notizie curiose dedicate ancora all'estate, di questa estate poi in particolare 2026, sino alle 19.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: produzione alla ricerca di ingredienti DOP, con ingredienti di qualità, e quindi non è più la classica pizza, ma è qualcosa di molto più ricercato. A quanto pare la pizza più apprezzata dai turisti, ma anche dagli italiani, è la margherita, considerata la regina della pizza. Con la sua semplicità, pomodoro, mozzarella e tanto basilico, rappresenta un classico intramontabile. Altre pizze molto popolari tra i turisti, oltre alla margherita, sono prosciutto e funghi, capricciosa e la quattro formaggi.
1: Hit Parade

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini.

0: Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
1: Radio Gemini One. Hit Parade Stories.
2: La nostra bella estate che ci vede protagonisti con tante curiosità, ovviamente dedicate ai viaggi, al turismo, alle cose che piacciono, ai turisti che mangiano bene

chiesto pasta al pomodoro, mi è arrivata la pasta con il ketchup, quindi per carità, cucina italiana in Italia, faccio le mie vacanze. I turisti che arrivano qui in Italia dunque amano sperimentare la cucina locale, quindi ogni location scelta ovviamente per le vacanze cercano di mangiare la cosa, la pietanza tipica appunto della zona. Comunque la pizza va per la maggiore, posizionandosi in cima a questa classifica delle pietanze più amate dai turisti. In seconda posizione

0: agli spaghetti, alle vongole ordinati soprattutto d'estate, cacio e pepe, pasta al pesto e lasagna al forno. Queste sono tra le scelte più gettonate dai turisti.
1: Hit Parade Stories.

0: Hit Parade Stories.
1: Io ho sempre elogiato la nostra splendida Italia, non solo per le location, ma anche e soprattutto per il cibo, perché ogni regione che vai ha la sua specialità. Ci sono le cose da assaggiare che sono sempre di una bontà esagerata. E quindi viva l'Italia e viva la nostra cucina. Ci sono chef all'ascolto, cuochi all'ascolto, che magari mi possono proprio confermare che appunto i turisti in Italia, quando sono in questa zona, ordinano maggiormente la pizza, quella margherita, mangiano pasta a volontà, anche risotto a quanto pare. Ecco, è un alimento che solitamente non ordino mai, non lo so, non mi viene da farlo, preferisco anch'io magari una buona pasta con le vongole. A quanto pare i turisti amano il risotto, tanto da metterlo in terza posizione, in particolare quello giallo, ovvero il risotto alla milanese, quello al zafferano che piace tanto, ingentilito magari da un po' di burro lasciato all'onda dopo la mantecatura e con un po' di parmigiano, e il gioco è fatto. Questo risotto va per la maggiore e a quanto pare piace anche ai bimbi.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: così che noi abbiamo iniziato il nostro Hit Parade Stories, 60 minuti di bella musica, quella del passato, e tante curiosità che si sono poi concentrate in questa estate 2026 proprio su questa stagione. Concludiamo dunque puntuali, ci sentiamo domani alle 18 e noi che facciamo? Ce ne andiamo a mangiare una pizza. A domani, ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Spot.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
0: Gemini. Spot.
5: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
7: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
8: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico intenso si registrano rallentamenti con code fra Peschiera del Garda e Brescia-Est in direzione Milano. Inoltre segnaliamo sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano rallentamenti ancora una volta per il traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Porto Gruaro in direzione del bivio con la 4. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre per segnalare in direzione Trieste code per traffico fra Terraglio e il bivio con la 27 Venezia-Belluno, sempre verso Trieste. Si viaggia rallentati fra la rotatoria milanese e Castellana. Ricordiamo inoltre che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto dunque per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Gemini. Gemini One, The Big One.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon lunedì sera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. A causa del traffico ancora sostenuto segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra rotatoria Miranese e Castellana. Vi ricordiamo che per lavori notturni dalle ore 21.30 di questa sera lunedì 21 settembre alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Mira Auriago in direzione Milano. Sempre per lavori dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina giorno 22 verrà chiusa la rampa di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada A28 Portogruaro Conegliano e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada A27. Gli utenti provenienti dall'autostrada A28 diretti sulla A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Infine, sempre per lavori, dalle 22 di questa sera alle 6 di domattina, sulla A4 Brescia-Padova chiuderà lo svincolo di uscita di Peschiera del Garda ai mezzi provenienti da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: buona musica, così non sarai mai in ritardo, forse.
1: Radio Gemini
2: 70 70 80 90 90 2000 2000. Da questo momento Power Beat.
3: All time hits.
2: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera dalle 20 alle 22. Solo su Radio Gemini.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Gemini.
5: Radio Gemini.
1: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.it.

0: ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che dalle ore 22 alle ore 6 nelle notti di lunedì 21 e martedì 22 settembre verranno chiuse le rampe di collegamento tra la carreggiata nord dell'autostrada 28 e le due direttrici Belluno e Venezia dell'autostrada 27. Gli utenti provenienti dalla 28 diretti sulla 27 dovranno uscire allo svincolo di Conegliano. Sulla tangenziale di Mestre dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e nella stessa fascia oraria mercoledì 23 settembre verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Brescia-Padova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di Peschiera in uscita per chi proviene da Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Stai ascoltando Radio Gemini. Gemini. 70, 70, 80, 80, 90, 90, 2000, 2000. Da questo momento, Power Beat, Power Beat.
2: All time hits.
1: Le grandi hit di tutti i tempi. Ogni sera, dalle 20 alle 22. Solo su Radio.

0: Double.
1: Due dischi uno dietro l'altro.
0: Dietro l'altro.
1: Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radio.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

Gemini Mix. Gemini Mix. E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775

Gemini Mix. Gemini Mix. I nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One.

violence, just peace for all men. Stop the wars, stop the

0: Germany.
1: Riavvolgimento nastro in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
2: Listen our podcast.
1: Sì, esatto. Tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
2: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
1: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi.
2: Rewind and play again.
1: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.